0: 我是音乐百废 DJ 阿让。不同世代的男女对爱情的想法及表达也有所不同，在流行歌曲的世界里也是一样。不同于六七年级生印象里的男女对唱情歌，来自意大利的叛逆歌手 Fedez 和第五届意大利 X Factor 歌唱比赛的冠军 Francesca Michelin， 他们用这个世代的宣誓直接唱出对爱情的期待。虽然诠释的方法不同，但仍能跨越语言感动你我。 Fedez Francesca Michelin 2014 Magnifico，你是如此美好。Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti l'amore è un punto d'arrivo una conquista ma non esiste prospettiva senza due punti di vista anche se poi tutto è magnifico non lo prenderò 机车要做定期检查咯。
1: 啊你怎么知道？
0: 你的手机通知啦。
2: 机车排气定期检验通知，全面一化，停止寄发明信片，改用简讯通知。
0: 现在就上新北市机车定检简讯平台，输入车号和手机号码，就能在每年定检前收到简讯通知，
2: 轻松便利，不怕忘记验车被罚钱。
0: 以上资讯由新北市环保局提供。
3: 我是林希子，我的首张全创作专辑《我披着